0: Se la dici che se si trova lì secondo me anche di più. Non so cosa fare. La sua bicicletta me ne dà uno che già sta facendo il lavoro.
1: Di.
0: Sono le pulizie. La sua studio che sta caricando per la via.
1: Ah.
0: Dire che sta arrivando qui, o sarà, mettere per cercare. Lettere e scherze. Mera non c'è in Iana che è in poco di scherzare da una. Se si vuole fare un sito, mi sono me cam carlo.
1: Poi è pobre.
0: Che si fa per scrivere nella mia età, da per scrivere a uno che è, se tu, è solo così. Non mi devi pensare a stare lì. Io dico, ma anche va di poliato. Da, quando te ne chiedo qua, così così, ti dai già sopra che va a ascolta,
1: di,
0: e va a trattare lì.
1: Da, mi è sopra che va a ascolta.
0: Ma è pure anche a stare a una, io lì, non volevo.
1: E di tra di chi va a dire?
0: Di. Di tra di me, mi va a fare, no? Dico, dico. अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा मेरा आपका रोल तीसरा है दोनों रोलों के लिए आपका रोल छोटा है
1: हाँ
0: लेकिन मुझे आपसे नहीं
1: गजब
0: मैं आपको तो इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके सामने मैंने कोई आ जाओ घर पे आ जाओ कब नाश्ता करेंगे
1: वापस ले
0: और फिर करें कहानी अच्छी उन्होंने कहा आज रोल अच्छा है कहानी बहुत अच्छी है लेकिन मेरा रोल तीसरा है

0: se si coprono e si coprono multiple times a più sui momenti. Quindi, quindi è stato materia.
1: Io ho fatto il problema, perché mai dico, se si coprono da tre cose, stiamo con tre parole, ma per me dire che il tre è un luogo ultra croce, quindi ho creduto che non è che quello è il creduto così, ma da lì, a tale il giornalo, che è lì che è lì. Comunque, anche se si voglia di sotto, che non mi chiede mai più, io anche sotto. E non è uscendo a una polizuale da loro che non è in grado di parlare, perché vedo i soldi che ho dai delle banche da loro, ma si sa per loro. Ma è vero, c'è un solaro, a c'è un mezzo di te, c'è il giorici? A me sta stato me e di ciocare di me, che ho cantato. Oh, hai mangiato la mangiato la cosa in giro, no?
0: तो वो बुला लेता है दिया दिन में तो मैं गर्म दिया किसान